0: Io penso che le persone non si dimenticano. Non puoi dimenticare chi un giorno ti fa sorridere e chi ti faceva battere il cuore, chi ti faceva versare qualche lacrima. Le persone non si dimenticano. Cambi il modo in cui lo vediamo, cambi il posto che occupano nel cuore. Il posto che occupano nel cuore è il posto che occupano nella nostra vita. Ci sono persone che sono entrate nella mia vita. Esattamente nello stesso modo. Ci sono persone che hanno creato un gran casino, che hanno sconvolto i miei piani, che hanno confuso le mie idee, e ci sono persone che, nonostante tutto, sono ancora parte della mia vita. Io non dimentico nessuno, non dimentico chi mi ha toccato con la mano.
1: Virgule.